Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.

0: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nais, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti,
3: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20, info 06 97 30 41 31.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è?
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli.

0: Alli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
5: Onda Libera.

il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026, Comune di Genazzano, Piazza D'Amico, sabato 5 settembre, ore 21:30, Music Live Show anni 90. Nei 90 io c'ero.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo.

0: ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
4: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
3: Onda Libera.

0: Adesso vi sblocco un ricordo, perché questa fu una delle tante sigle utilizzate dal programma Non è la Rai, dove c'erano tutte queste ragazzine impazzite che ballavano, e stamattina anche noi abbiamo iniziato così con questo Please Don't Go di W. 8:04 minuti, buongiorno, bentrovati su Radio Onda Libera, bentrovato Luca, ben svegliato, ben arrivato, pronto?
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati.
0: Qualunque cosa voi stiate facendo, grazie per averci scelto, buon viaggio se in questo momento siete in macchina e state andando in ufficio, che la fortuna, la pazienza sia con voi per questo giovedì 3 di settembre. Si sente già aria di weekend, di questo e di tanto altro parleremo nel corso delle prossime 4 ore che ci vedranno in compagnia, in sostituzione del bravo Andrea Magnano, che tornerà lunedì puntuale alle 8 a tenervi compagnia. Tanti sono gli appuntamenti che vivremo nel corso della nostra prima ora insieme.
1: Non mancheranno l'almanacco del giorno, il meteo e la viabilità.
0: E soprattutto non mancheranno quelli che sono i vostri messaggi al nostro consueto numero telefonico
1: 333-222-7992.
0: Grazie per averci scelto, questa è
1: Onda Libera.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Sotto una cattiva stella, sotto un cielo di rampi e tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città.

0: Mare malinconia, chissà quanti ancora soffrono di questa malinconia che nonostante ormai si sia rientrati al lavoro da diversi giorni, qualcuno ancora soffre di questo mare malinconia. Franco 126 e Loredana Bertè su Radio Onda Libera, 8:11 minuti, arriviamo puntuali a quello che è il primo appuntamento di giornata con Almanacco e Meteo. Diamo uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 3 di settembre, facendo gli auguri a chi, caro il mio Luca?
1: San Gregorio Magno. Magno, papa e dottore della Chiesa.
0: Quindi facciamo gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Gregorio. Oggi è il vostro onomastico, nominato tante volte, e tanti tanti auguri a Gregorio, buon onomastico. Tra l'altro, una curiosità: San Gregorio è il protettore di musicisti, di produttori, di passamaneria e di papi ed insegnanti. Quindi San Gregorio Magno, oggi auguri a tutti.
1: Una bella responsabilità, una bella responsabilità.
0: Accade oggi,
1: la mafia uccide il generale Dalla Chiesa, precisamente 44 anni fa, nel 1982, e Natalia Strada, auguri a Natalia Strada, giusto Andrea?
0: Sì, facciamo gli auguri per quanto riguarda i nati in questo giorno a Natalia Strada, nata nel 1972, 54 anni per lei, e poi 151 anni fa nasceva il grande Ferdinand Porsche, ingegnere e imprenditore, ovviamente nato nella Repubblica Ceca, morto nella Germania meridionale nel 1951, famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche. Nasceva proprio oggi Ferdinand Porsche, nel 1875. Questo era quanto accaduto, le notizie principali di quanto accaduto in questo 3 di settembre. Passiamo invece a quelle che sono le previsioni del tempo per oggi, giornata di giovedì 3 settembre. Nulla cambia rispetto a ieri, perché continuano le condizioni di bel tempo, il cielo resterà sereno o al più poco nuvoloso, le temperature massime saranno comprese tra 32 e 35 gradi, mentre i valori notturni non subiranno grosse variazioni. Poi nella mattinata di domani daremo anche uno sguardo a quelle che sono le previsioni per il weekend. Quindi tempo bello, tempo stabile e temperatura, caro Luca, che continueranno ad aumentare per questa sesta ondata di calore in arrivo, come ci hanno anticipato gli esperti, che durerà ancora per una settimana, almeno fino al 9-10 di settembre.
1: Quindi per chi può approfittare, va al mare, godetevi questi ultimi giorni.
0: E ce ne saranno di persone che sicuramente andranno a godersi il weekend al mare, ma soprattutto le persone un pochettino più fortunate, che avranno la possibilità di partire addirittura per le vacanze, le famose vacanze settembrine. Questa
1: è Onda Libera.

0: 8.80, le 8.20 minuti. Tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Per gli amici che sono in viaggio, l'appuntamento con la viabilità per quanto riguarda la nostra regione, e parleremo ovviamente anche di Serie A che tornerà ovviamente nel weekend. Parleremo tra poco anche di Coppa Italia, e vogliamo ovviamente in questo momento fare anche rinnovare i complimenti alla nazionale femminile di pallavolo che proprio ieri ha battuto la Svezia per 3-1. Le azzurre rimontano un set e volano in semifinale. Nuova vittoria per la squadra di Giulio Velasco, che soffre nel primo parziale, poi la ribalta la gara. Quindi complimenti ancora alle azzurre della Volley che vanno avanti per la loro strada. E tra poco, come dicevamo, parleremo e di Coppa Italia e di Serie A che tornerà nel weekend. Adesso però dobbiamo fare un po' di saluti, perché siete veramente tanti stamattina, e questo non ci fa che piacere, e non possiamo che non ringraziarvi con un grandissimo abbraccio.
1: Esatto, salutiamo Marinella, Giovanna, Loris, Margherita, poi Anna Rita e Anna Maria, che ci ascoltano tramite le nostre frequenze, oppure se volete scaricate la nostra app Radio Onda Libera TV,
0: dalla quale potete non solo ascoltarci ma anche guardarci. Jizzblan 1973.

0: Onda Libera.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: due vite.
1: Marco Mengoni, due vite su Radio Onda Libera. 28 i minuti dopo le 8, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
2: Onda Libera.
3: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 50

0: 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti fa innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Dominzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95

0: la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a

0: totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
1: Onda Libera.

0: la banalità del mare, pinguini tattici nucleari. Andiamo a vedere quella che è la viabilità, Andrea.
1: Sì, diamo uno sguardo alle condizioni per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Fate attenzione in A24 la Roma Teramo code tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est in direzione del centro città per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Fate attenzione sul grande raccordo anulare di Roma, si rallenta in carreggiata esterna tra lo svincolo della Prenestina e lo svincolo Tiburtina, mentre in carreggiata interna si rallenta tra lo svincolo della Roma-Napoli e lo svincolo della strada statale Appia per traffico intenso. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

0: Commentavamo come, nonostante passino gli anni, e come lui resta una delle voci più belle della musica italiana. Stiamo parlando di Pino Mango con Bella d'estate.
1: Oltre bella, genuina, ti trasmette quella genuinità eterna proprio, sì.
0: La macchina del tempo di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix, 1987, pensa, grande successo per quell'estate, essendo uno dei quattro singoli proprio più venduti nell'estate del 1987. Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera c'era appunto Pino Mango.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. A proposito di Summer, ho notato durante questi mesi estivi qualcosa che è veramente ancora non riesco a capire, ne parlavo poco fa con Luca, perché da diversi mesi, soprattutto sulle spiagge, e avete sicuramente avuto modo di guardarle, questi uomini che ormai vanno in giro con la pochette sotto il braccio. Io mi sono sempre chiesto, uno che cosa deve avere magari un uomo dentro una pochette, a parte vabbè il telefonino, le chiavi della macchina, che solitamente si usavano ai miei tempi i marsupi, cioè ti legavi il marsupio oppure lo tenevi sulla spalla, insomma era un pochettino più come dire estivo. Ma ho notato che anche sulle spiagge in questi ultimi mesi, avanti e indietro, passano questi bei ragazzotti muscolosi, tatuati, proprio perfetti, e poi con questa pochettina sotto le braccia che a quanto pare sembra essere considerato un vero must have di stile per quanto riguarda l'estate del 2026. Io la trovo qualcosa di veramente, ma non, senza nulla togliere a qualcosa di legato a maschile o femminile, assolutamente no, ma la trovo scomoda. Cioè quando devi andare al mare, portarti questa cosa sotto le ascelle che già ti sudano di suo perché fa caldo, in più ci metti ste cose tecniche di pelle, cioè veramente. Ma poi voglio sapere che cosa ci mettete dentro.
1: Sigarette, accendino, poi telefono, magari il telefono lo portano anche in mano.
0: E utilizzate il telefono in mano perché devono fare stories, devono fare dirette, e poi soprattutto quelli che stanno tutto il giorno sulla spiaggia a parlare al telefono. Io mi chiedo, ma che cosa ci sei andato a fare al mare se devi stare tutto il giorno al telefono?
1: Queste sono le mode, Andrea.
0: Per gli amanti delle pochette, allora fateci sapere cosa voi mettete dentro la vostra pochette al nostro numero WhatsApp
1: 333-2227-992.
0: Chiudiamo l'ora, Fabrizio Moro, 2007. Questa è Pensa su Onda Libera.

0: Senza Fabrizio Moro dal Sanremo del 2007 a chiudere la nostra prima ora passata piacevolmente insieme fino alle 12. Anche oggi resterete con Andrea e Luca.
1: Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. A Radio Onda Libera sono le 9:01.
2: Onda Libera.
3: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Liposculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Liposculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
3: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
7: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro

0: che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote. Nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana. Telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80. Telefono 06 95 27 14 28.
4: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
5: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
6: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
9: Onda Libera.

0: giovedì, è sabato, stavo dicendo magari.
1: Vabbè.
0: È giovedì 3 settembre 2026, ancora buona giornata, sono 10 minuti dopo le 9 con Andrea e Luca su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, questa settimana eccezionalmente con voi.
1: Sì, beh, fate l'abitudine, insomma, a questa coppia che potrebbe a breve tornare a farvi compagnia.
0: Speriamo di no. 9:11 minuti, ancora grazie per averci scelto. Numero per i vostri messaggi per raccontarci il vostro giovedì mattina, che sia di relax o di lavoro. 333-222-7992. Ricordiamo la domanda che vi abbiamo fatto poco fa, perché siamo veramente curiosi di sapere che cosa gli uomini pensano durante quest'estate, hanno messo o comunque continuano a mettere dentro le loro pochette, vero Luca?
1: Oppure cosa ne pensate? Se magari non lo usate,
0: lo trovate qualcosa alla moda, se lo trovate antiestetico, insomma, soprattutto gli uomini, che cosa mettete dentro queste benedette pochette che portate sotto il braccio?
1: Già è arrivata qualche risposta.
0: E tra poco lo leggiamo. Ricordiamo il numero proprio per raccontarci il tutto:
1: 333-222-7992. Ricordatevi, WhatsApp, mandateci un messaggio e noi faremo da tramite.
0: Ripartiamo una nuova ora. Giovanotti.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

E stamattina vi abbiamo anche accompagnato con questa Sexual Healing di Marvin Gaye dal passato sulla radio che suona il miglior mix. 9:19 minuti con Andrea e Luca, eccezionalmente a tenervi in compagnia per questa settimana. Rinnovo gli auguri, il saluto più che altro ad Andrea Magnano, che so che ci sta ascoltando, che sì, tornerà puntuale. Lunedì mattina alle 8 a tenervi in compagnia nell'appuntamento Free Radio Free Morning. Caro il mio Luca, allora abbiamo chiesto che cosa questi ometti portano hanno portato o mettono nelle loro pochette, visto che

0: ormai se ne vedono talmente tanti di questi ragazzotti con queste pochette sotto il braccio che io appena li vedo mi chiedo: che cosa ci mettete dentro?
1: Guarda, è arrivata una risposta che basta per quasi tutte.
0: Può essere letta, sì?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Okay. L'ho usata per qualche tempo facendomi trasportare un po' dalla moda, come in tante cose è così, insomma. Ho capito la sua utilità. Ingombrante e porta immondizia, ha detto.
0: E sicuramente, ma non ha specificato però cosa ci metteva dentro.
1: Vabbè, le solite telefonini, sigarette, sono le portafogli, però è proprio è ingombrante avere come se porti una borsa.
0: Esatto, ingombrante, proprio il fastidio di avere questa cosa sotto il braccio. A questo punto è meglio una borsa, come le classiche borse femminili, le metti sulla spalla ma non questa pochette che poi rimane anche se volete pezzata dal sudore.
1: Poi spesso di pelle.
0: Mario Venuti.

Tu su Radio Onda Libera alle 9:27 minuti con Andrea e Luca a tenervi compagnia eccezionalmente per questa settimana. Tra poco andremo anche a leggere quelle che sono le notizie principali di giornata. Intanto vi ricordo anche il numero 333 222 7992.

70-90, 30 anni, solo grandi successi. Con Marcello Pompili ogni giovedì dalle 20 alle 22 su Onda Libera.

0: Max Gazzella, La vita com'è. Ci fermiamo qualche istante e dopo la pubblicità torniamo.
1: Onda Libera.
2: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra.

0: Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno?

0: Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
2: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
5: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GL.
7: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti.
7: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
10: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
0: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
12: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. elettronica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
13: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche.

0: Luca, lo stesso sempre. Luca Carboni, e io do ancora il buongiorno a Luca dall'altra parte. Buongiorno da Andrea su Radio Onda Libera 44 dopo le 9, con noi fino alle 12. Tanti saranno gli appuntamenti anche per questa giornata di giovedì. Dalle 16 alle 19 tornerà Stefano a tenervi compagnia, e poi questa sera dalle 20 torna anche Marcello Pompilio con il suo 70-80, i grandi successi del passato che rivivrete questa sera a partire dalle 20 proprio con Marcello. Stiamo però anche vivendo quelle che sono i sedicesimi
1: esatto, di Coppa Italia. Ieri si è giocato Sassuolo Frosinone, finita 1-1, poi ai rigori 4-3 per il Sassuolo.
0: Ah, mi dispiace per il Frosinone, quindi cari amiche, stanno facendo bene comunque in campionato.
1: Sì. E Udinese Venezia, l'altra partita che si è giocata ieri, 2-1 per l'Udinese. Poi nei prossimi giorni ci saranno anche le altre sfide.
0: E tra poco parleremo di questa nuova giornata di campionato, daremo qualche anticipo laddove ci dovessero essere delle, come dicono quelli bravi, delle partite di cartello. Quanto riguarda questa terza giornata di campionato, che veramente già siamo arrivati alla terza. E a proposito di campionato, è stata colonna sonora degli ultimi mondiali.
1: Shakira.
0: Dai, dai.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera. Paolo Meneguzzi, Vero o Falso, canzone scritta proprio da Paolo Meneguzzi nel 2003, facente parte dell'album Lei è, pubblicato proprio nel 2003. Il singolo raggiunse diverse posizioni importanti per quanto riguarda quell'anno in classifica. Lui è stato invece protagonista ieri sera su Rai 1, Cremonini.

Voilà! Elettra! Lamborghini su Onda Libera, viaggiamo con qualche minuto di ritardo questa mattina. Tra poco vi parleremo anche di una notizia che è stata appena battuta un po' da tutte le agenzie, perché sembra preoccupare questo Niño che sta giorno dopo giorno prendendo proporzioni gigantesche. C'è addirittura un allarme da parte dell'ONU che ha lanciato proprio pianeta in grave pericolo proprio dovuto al Niño di proporzioni gigantesche. Ne parliamo nella prossima ora.

0: esattamente a metà del nostro cammino per quanto riguarda questo giovedì 3 di settembre con Ace of Base. Si chiude un'altra ora passata piacevolmente insieme ad Andrea e Luca su Radio Onda Libera.
1: Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. A Radio Onda Libera sono le 10:03.
2: Onda Libera.
3: Dall'11 al 13 settembre a Rogliate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigallè e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi.
4: La forza della vita.
3: E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
4: Com'è bello far l'amore da Trieste.
3: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ Set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rogliate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
5: Scopri Famous Barber, la nuova firma di bellezza per i tuoi capelli e la cura della tua barba. Aperto anche di lunedì, il sabato, orario continuato. Siamo a Valmontone, località Belvedere, fronte Casella Autostrada, in via di Tigli 2. Torna entro 10 giorni dal tuo ultimo appuntamento, paghi solo 10 euro.
6: Prenotazioni dalle pagine social Famous Barber o chiama lo 06 95 00 82 30. Risponderò io personalmente.
5: Famous, veniteci a trovare.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 100.

0: 1867 in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
1: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
2: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
7: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
8: Onda Libera.

0: Questo è l'ingresso ufficiale nella nostra terza ora insieme su Radio Onda Libera Free Radio Free Music. Ancora due ore da passare con Andrea e Luca in sostituzione del bravo e buon Andrea Magnano, che tornerà puntuale lunedì a tenervi compagnia tra le 8 alle 12 nell'appuntamento Free Radio Free Morning. Tra poco, come detto, vi parleremo di questo fenomeno eccezionale del Niño, che sta diventando per il nostro pianeta veramente una minaccia molto molto pericolosa. Intanto andiamo a ricordare anche quello che è il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp,
1: sempre lo stesso 333-222-7992, quindi mandateci quello che volete.
0: Grazie come sempre per averci scelto. Questa è Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Achille Lauro, 1990, ancora prima c'era anche Serena Brancale, tutta la sua compagnia con Partenope. Tra l'altro dobbiamo ricordare una cosa importante per chi ama proprio Serena Brancale, perché questa sera sarà protagonista dove, Luca?
1: Sì, sarà protagonista a Velletri, diciamo per il fine estate.
0: Vediamo questo consiglio, se volete organizzare una serata potete organizzare la serata, ripeto, a Velletri nei Castelli Romani, perché stasera appunto, come diceva Luca,
1: è
0: Serena
1: stata
0: Brancale.
1: Scelta, esatto. È stata scelta lei come artista per chiudere così la stagione estiva, l'artista pugliese, bravissima, molto presente nei palcoscenici.
0: Il concerto avrà inizio alle ore 21, sarà completamente ad ingresso gratuito, quindi a partire dalle 21 questa sera per gli amanti di Serena Brancale, il tutto a Velletri sui Castelli Romani.

0: Sting, dal passato sulla radio che suona il miglior mix, 29 minuti dopo le 10. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi per quanto riguarda la viabilità per gli amici che sono in viaggio. Devo fare un po' di saluti, volevo salutare Donatello, ciao Donatello, buongiorno, c'è Agostino, c'è anche Marco, c'è la Vale all'ascolto, quindi salutiamo buongiorno. Anche la Vale, c'è anche Serena, buongiorno Serena, e poi c'è anche Gianmarco, ciao Gianmarco,
1: ciao, buona ragazzi.
0: Giornata a te. Il fenomeno del Niño, dicevamo, di proporzione gigantesche, sta facendo precipitare il nostro pianeta in una zona di pericolo dal clima estremo. È il monito del segretario generale proprio dell'ONU, Antonio Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il nostro pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Nel corso dei prossimi mesi la temperatura mondiale dovrebbe attestarsi a più 1,5 rispetto alle temperature medie di tutto il paese. Questo farà sì che potrebbero esserci, e come abbiamo già visto, degli eventi estremi che ovviamente, come dicono gli esperti, potrebbe riservarci un inverno del tutto anomalo, soprattutto in Europa, dove

0: si rischiano dei veramente degli episodi importanti di piogge torrenziali o addirittura l'arrivo del grande gelo che potrebbe colpire il nostro continente nei mesi invernali. Quindi tutto ancora è in grande osservazione, perché proprio l'aumento del calore causato dal Niño sta già avendo ripercussioni sull'aggravarsi degli incendi boschivi, in particolar modo, come sappiamo, in Indonesia, all'indebolimento dei fondali, delle fondamentali piogge monsoniche in India. Sono piccole situazioni che fanno sì che ancora una volta possiamo tranquillamente parlare e annunciare questo cambiamento climatico che ormai da qualche anno accompagna un po' la quotidianità di tutti quanti noi. Possiamo fare tutti noi sicuramente qualcosa, e dobbiamo farlo per poter permettere al nostro pianeta di ritornare a respirare ed abbassare questa temperatura che sta mettendo veramente a dura prova l'intero ecosistema del nostro pianeta. Quindi mi raccomando, Luca, anche tu fai il tuo, devi comportarti bene, perché altrimenti arriva il Niño e si incazza, capito?
1: Sì, bisogna arrivare a un punto dove ci si può ancora ragionare e dove non si può pensare che non si può tornare indietro.
0: 10:31 minuti su Onda Libera, c'è Emma.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne

0: chiama allo 06 68 97 50 23.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro.

0: Problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto, il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
5: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
6: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in Viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
7: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
10: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
11: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
12: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
10: La spesa intelligente.
13: Onda Libera.

0: 43 minuti dopo le 10.
1: Good night moon.
0: Good night moon, Chevry su Onda Libera quando sono le 10.44. Dobbiamo dare anche uno sguardo a quanto accade su strade e autostrade per gli amici che sono in viaggio in questo giovedì mattina. In autostrada situazione tranquilla, non ci sono segnalazioni. Fate attenzione sul grande raccordo anulare di Roma, anche qui non ci sono segnalazioni, ma il traffico risulta pesante sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna. Fate un buon viaggio, un buon ascolto con la musica di
1: Radio Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Ad esattamente il settembre del 1996 sono passati esattamente 30 anni da quando ascoltavamo questa Bon Sleepy degli Underworld sulla radio che suona il miglior mix nell'appuntamento con la macchina del tempo. Underworld, Bon Sleepy. 49 dopo le 10 si viaggia con perfetta puntualità in questo giovedì mattina con Andrea e Luca a tenervi in compagnia. Ritroviamo anche Lazza, questa è la sua Cenere.

70-90. 30 anni, solo grandi successi. Con Marcello Pompili ogni giovedì dalle 20 alle 22 su Onda Libera.

0: Tandra Amoroso insieme a Big Mama chiudono un'altra ora passata piacevolmente insieme con Andrea e Luca su Onda Libera.
1: Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, a Radio Onda Libera sono le 10:59 minuti.
2: Onda Libera.
3: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
4: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026, Comune di Genazzano, Piazza d'Amico, sabato 5 settembre, ore 21:30, Music Live Show anni 90, nei 90 io c'ero. Giadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Giadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
5: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E via, ciao.

0: in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La Vecchia Osteria. Mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
7: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari. Prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto. Tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
8: Onda Libera.

0: C'è aria ormai di weekend perché stiamo a grandi passi avvicinandoci verso l'ora di pranzo di questo giovedì 3 di agosto. 8 sono i minuti dopo le 11 con Andrea e Luca ancora sulla radio che suona il miglior mix eccezionalmente questa settimana, vero Luca, a tenervi in compagnia?
1: Sì, apriamo l'asta Andrea perché la migliore offerta per il pranzo oggi...
0: dobbiamo aprire l'asta ospiti. Perché attendiamo ovviamente sì. Anche oggi un invito a pranzo, vi diciamo che mangiamo poco, quindi basta proprio un piattino di pasta per me e proprio due fila di pasta per Luca perché mangiamo
1: un po' di insalata giusto per
0: fateci sapere nel corso della prossima ora qual è il menù del pranzo, soprattutto per le amiche che sono a casa e che già sono impegnati con i vari bollori di pentole e quant'altro. Fateci sapere cosa prevede il menù, noi a fine ora magari decidiamo e vi diciamo anche pubblicamente a casa di chi andiamo a mangiare. Potremmo anche inventare un nuovo programma a pranzo da, ti ricordi?
1: Se c'è l'invito ufficiale io accetto.
0: Anch'io accetto. Dove possono mandare il menù di oggi? Che tra l'altro giovedì è gnocchi, quindi ci aspettiamo del menù con dei gnocchi.
1: Oggi. Non era ieri gnocchi?
0: No, giovedì oggi, gnocchi. Oggi, venerdì gnocchi. Pesce.
1: Ah, allora anche domani ragazzi, sicuramente. 333-222-7992.

70-90. 30 anni, solo grandi successi. Con Marcello Pompili ogni giovedì dalle 20 alle 22 su Onda Libera.

0: Destinazione Mare, Tiziano Ferro su Radio Onda Libera, un mare che sicuramente in questo weekend tornerà a ripopolarsi, viste le temperature che ci aspettano nel corso dei prossimi giorni. Gli esperti ce lo hanno detto, torneremo nuovamente a toccare punte di 35-38 gradi. A proposito di mare, continua ovviamente la nostra domanda per quanto riguarda l'ora, perché vi stiamo chiedendo qual è il menù, Luca, della giornata di oggi. Perché noi vorremmo
1: essere invitati a pranzo e magari c'è un Andrea mi propone dei piatti.
0: No,
1: dei
0: non
1: piatti...
0: sono io che te lo propongo, no. Ma ci sono dei messaggi che tra poco ti leggo. Ciao, sono Anna da Roma, vi aspetto oggi pasta alla gricia, ti piace?
1: Pesante.
0: Anch'io. Irene, visto che è giovedì, gnocchi, quindi ciao ad Irene, anche a te prendiamola in considerazione. Ciao Andrea, ciao Luca, sono Irene, vi aspetto oggi gnocchi, quindi anche se magari ci scrivete anche da dove, perché dobbiamo un attimino anche riorganizzare gli spostamenti. E poi c'è Franca che la taglia corta, oggi soltanto insalata di riso.
1: Beh, perfetto. Per cominciare perfetto, magari come antipasto.
0: Sono mesi che mangio l'insalata di riso.
1: Vabbè,
0: da giugno che mangio l'insalata di riso. Sai quelle cofane.
1: Bellissimo. Diciamo. Anche l'insalatone miste.
0: Backstreet Boys su Onda Libera, As Long As You Love Me.

0: Nikos Santos, All the High. Mancano pochi minuti alle 11.30 di questo giovedì 3 di settembre con Andrea e Luca a tenervi compagnia su Radio Onda Libera. Vi ricordo il numero per raccontarmi la vostra tarda mattinata, 333-222-7992, per inviarci appunto i vostri WhatsApp. Nel pomeriggio dalle 16 vi ricordo torna Stefano, questa sera dalle 20 torna protagonista anche Marcello con 70-90. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: Dall'11 al 13 settembre a Rogliate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigalle e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi. La forza della vita. E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
3: Com'è bello far l'amore da Trieste.
2: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rogliate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Lo sport in San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.

0: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
1: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
2: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasto, crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica, e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
8: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
9: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
10: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamento a partire da 99 euro al mese.
11: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
12: Onda Libera.

0: caro il mio Luca.
1: Quindi inviateci il vostro menù giornaliero, il più quello che c'è tra di più, lo scegliamo. Ci riuniamo in una breve riunione di alti vertici, io e Andrea.
0: E decidiamo a casa di chi andare a pranzo. Quindi, il numero per i vostri messaggi.
1: Affrettatevi, 333-222-7992.
0: Potremmo dire venghino, signori, venghino.
1: Magari, dai, affrettatevi.

0: mai più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: album del 1990, a nome dell'album appunto Oltre, racconta appunto una relazione di una storia di 3 anni, circa appunto 1000 giorni.
1: Dite e di me, dalla macchina del tempo, Claudio Baglioni.

0: Potremmo utilizzare questa come sigla di tutta quella situazione che ci sta raccontando un po' Fabrizio Corona, Belen, Cecilia, Ignazio e Diletta. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lui.
1: Forse la narrazione di quel fatto.
0: Esatto. E con Annalisa abbiamo anche terminato il tempo a nostra disposizione per questo giovedì 3 di settembre. Luca, dai l'ultimo appuntamento a domani.
1: A domani, ma prima oggi pomeriggio Stefano De Prosperis fino dalle 16 alle 19. Poi noi torniamo domani mattina dalle 8 alle 12 e ci trovate domani mattina appunto.
0: Grazie come sempre per averci seguito, grazie per il supporto da Andrea Paglia
1: e Luca.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Comune di Genazzano, Piazza D'Amico, sabato 5 settembre, ore 21:30, Music Live Show anni 90. Nei 90 io c'ero.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
3: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
4: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
5: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pelle in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. La rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
7: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25

0: 590.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
4: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
5: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente.

0: edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito raemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
4: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190. Super.

0: supermercato completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99€. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Onda Libera.
1: Dall'11 al 13 settembre a Rogliate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigallè e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi. E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste.
1: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ Set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rogliate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La Casetta dei Fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palermo.

0: Pietrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia nel centro storico della città di Palestrina propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa. Gelato al vino. Venite a provare. Sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino. È a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel. Trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
12: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa. Dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi.

0: Umi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani.

0: Netflix.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo parte di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
2: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
3: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti.
3: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
5: Sei un autista di autobus, un ferroviere. Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela. Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
8: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
9: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
10: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori.

0: ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
1: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Media. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda Libera.
1: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario. I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Genazzano, Piazza D'Amico, sabato 5 settembre, ore 21:30, Music Live Show anni 90. Nei 90 io c'ero.
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per

0: pratiche, conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo Happy Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
11: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
12: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
13: Andiamo da Ferramenta San Cesareo, in via Casilina 70.
14: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
15: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
16: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce. E la domenica sera, menù completo. Tutto a 22 euro. Siamo aperti da mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare

0: E da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20, per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
2: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Onda Libera!

0: sera dalle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre. Attualità, sport, intrattenimento.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuo fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
9: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti

0: carne o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
1: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Onda Libera.

0: 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi in diretta. Buon pomeriggio Davide.
2: A te Stefano, buon pomeriggio.
1: Per questo giovedì 3 settembre, le 16:05. Oggi mamma mia quante corse, poi ti racconterò, è stata una mattinata lunga, impegnativa e troppe bene, ne sono bene. Successe.
2: Ti ascolterò con piacere.
1: Noi ci divertiamo, però io voglio ricordare i contatti per interagire con noi: 333-222-7992. Se ascoltate dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
2: Radio Onda Libera TV per seguire i video delle nostre fantastiche canzoni. Ed oggi iniziamo con Raf.

0: La musica dei Negrita. E allora, Davide, la prima notizia di oggi: lavorare. Ma chi lavora?
1: Chi? Beh, qualcuno lavorerà, dai.
0: Coloro che ci ascoltano, lavoratori.
1: Sicuramente.
0: In un open space stanca il cervello. Ah, quindi chi lavora in open space gli stacca il cervello.
1: Ma pure io avrei detto il contrario. Perché, boh, mi dà idea di ampiezza, di spazio. Di...
0: No. Vedi? No, non è proprio così, perché uno studio de Valencia, giusto?
1: A Valenciana.
0: Ha monitorato con un elettroencefalogramma l'attività cerebrale di 26 persone al lavoro. La ricerca dimostra che lavorare in un open space aumenta progressivamente il carico mentale e lo sforzo di concentrazione rispetto a un work pod insonorizzata. Quindi, se stai a stanza chiusa, forse no?
1: Vabbè, magari forse aumenterà la produttività. No, non lo so, stesso.
0: Chi lavora in uno spazio aperto, magari vede anche l'altro che lavora. Forse è più distrazione.
1: Sì, magari sì, posso capire. Sì,
0: e infatti,
1: sì.
0: Ci sono più interferenze visive. Vabbè,
1: magari pure un bel panorama, no? Se non un bello skyline su una città.
0: Che panorama avete voi davanti? Che state
1: fateci
0: lavorando?
1: Fateci sapere,
0: non lo so. Diteci che cosa state vedendo in questo momento. Torniamo alla musica.
1: Sì, con i Venga Boys.

0: Onda Libera.
1: Dall'11 al 13 settembre a Rogliate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigallè e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi. E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste.
1: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ Set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rogliate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti, che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
5: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
4: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
8: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38

0: 92. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con Bali di gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
7: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
8: Onda Libera.

0: La musica di Alexia. E allora, Davide, il ragno più veloce del mondo è australiano.
1: Ah, io non ci andrò mai in Australia.
0: Australia ci sono i ragni?
1: Sì, ma non solo, cioè lì c'è serpenti, ragni, animali strani,
0: coccodrilli.
1: No, non è vero, mi piacerebbe tantissimo andarci, però diciamo che insomma
0: un po' pericoloso.
1: Sì, vabbè, un po' wild, stare a te. È un po' wild, un po', però wild. È bello anche quello, no?
0: Sì, vero, vero. Allora, andiamo. Pensa, questo sprint è da record, è 3,5 metri al secondo.
1: Porca miseria.
0: Ma quando scappi con uno così?
1: Capito, speriamo non sia velenoso.
0: Beh, ho i miei dubbi perché un ragno in Australia così veloce è sicuramente anche molto velenoso. Insomma, se lo incontriamo,
1: sedamo, detto proprio.
0: Ci proviamo a dare, ma secondo me se facciamo una corsa rischia che ci riprende. Oppure
1: ci supera pure, ci doppia.
0: Soprattutto se siamo vicini della serie scanso la mano prima che lui mi morde, non credo riusciamo in una frazione di tempo così veloce. Però speriamo che non incontriamo questo tipo di
1: proprio, sì, tra tutti quanti.
0: Tra
1: insomma.
0: Tutti quanti, c'è chi già ci scrive: io i ragni li mangio a colazione. Va bene, ma quelli sono altri ragni, magari.
1: Magari, sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Torniamo alla musica.
1: Sì, con Madame.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Sweet Dreams. E allora Davide, torniamo in diretta, perché qual è la musica migliore contro lo stress?
1: Quella che passiamo qui, no?
0: Esatto, basta ascoltare il Radio Onda Libera, viene svelata la playlist ideale per battere l'ansia. Allora, un sondaggio americano su 1000 adulti mostra che il 35% delle persone usa la musica come principale rimedio contro lo stress. I Linkin Park guidano la classifica delle band più ascoltate per gestire l'ansia. Poi c'è anche il pop con Adele e Taylor Swift. Tra i brani più presenti nella playlist anche Sparks dei Coldplay, ma sono tutti i nostri amici questi.
1: Sì, ho voglia, li passiamo sempre tutti.
0: Un po' meno generi rock metal come i Metallica, ecco, diciamo.
1: Vabbè, rock più pesante, magari più pesante. Per chi vuole, giustamente, non è tanto per gestire lo stress, è più per darsi la carica, no? Magari,
0: esatto,
1: no? Uno deve affrontare una prova impegnativa, una botta di Metallica.
0: Noi qui adesso abbiamo il comandante
1: Vasco Rossi.

0: Sei tremendo, non ti scappa niente, non ti scappa, eh. E allora torniamo alla musica. No, la musica ce l'abbiamo sentita, ce la siamo sentita. Bisogna dare un'altra notizia.
1: Sì.
0: Perché gli uomini rimpiangono la ex?
1: Perché è meglio di quella che c'è. No, non certo, lo so, non lo so.
0: Certo. Se la rimpiangono è perché è meglio di quella che ci stai adesso, probabilmente, tra nostalgia relazionale e occasioni mancate. Allora, secondo la ricerca, gli uomini tendono a rimpiangere le storie passate più delle donne. Quindi siamo un po' più mugnosi.
1: Nostalgici.
0: Forse. Beh, noi siamo sempre più dolci della cosa.
1: Vabbè,
0: dai, le certo. Donne sono sempre un po' più crudeli.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: È così. Poi ce ne sono alcune, insomma, lo sappiamo.
1: Ancora pure peggio.
0: Molto peggio. Poveri mariti. Il fenomeno spinge molti individui a pensare quotidianamente alla donna lasciata andare, anche se felicemente impegnati. La mente maschile tende a soffermarsi soprattutto sulle opportunità sfumate o sui rapporti mai davvero decollati. Questa nostalgia relazionale porta a filtrare il passato conservando solo i ricordi positivi e creando una versione idealizzata. Hai capito?
1: Ci facciamo un po' di così di teatrini
0: teatrini mentali. Torniamo alla musica?
1: Sì, Alice DJ.

0: Onda Libera.
1: Giad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Giad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
3: La spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni, tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
7: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo.

0: Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96. Hey.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Gabri Ponte, DNA Giovanotti. E allora Davide, torniamo in diretta, andiamo a salutare un po' delle nostre amiche aziende. Io ti voglio salutare gli amici della vecchia osteria, perché ti ricordo che c'è il menù della tradizione romana.
1: Oh.
0: Per quanto riguarda la serata del mercoledì e del giovedì e poi venerdì 4 settembre, quindi domani c'è la serata pesce, venerdì di mare,
1: giustamente,
0: venerdì pesce a soli 25 euro, menù completo con trisse di antipasti, l'insalata di mare, sudati di cozze e crostino, primo risotto alla crema di scampi, le seppie alla luciana, contorno, insomma ragazzi, tutto a 25 euro per la serata di mare. Stasera c'è il menù di tradizione romana, come tutti i mercoledì e giovedì, il menù completo a soli 20 euro, e c'è di tutto. Non te lo leggo, Davide, perché
1: no,
0: so
1: no,
0: che
1: perché
0: tu...
1: sennò poi mi metti fame, no, lascio per le 5. Non...
0: Fammi salutare anche il nostro amico Andrea della nuova carrozzeria AEG, che si trovano ad Artena e ci stavano ascoltando stamattina. Li sono andati a salutare, Andrea e Giulio. E quindi, ragazzi, buon lavoro!
1: Assolutamente,
0: hanno,
1: buon lavoro.
0: Hanno tanto da fare, veramente.
1: Meglio
0: tanto
1: così,
0: da fare.
1: Meglio così.
0: Però quando ci ascoltano, dice, gli strappiamo sempre un sorriso.
1: Meno male. Meno
0: ci
1: male.
0: Fa piacere. Ciao ragazzi, buon lavoro ancora. Noi torniamo alla musica.
1: Con Jason Derulo.

0: male, perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Luca Carboni, le 17:12 minuti, arrivano le notizie dal mondo.
2: Onda Libera, notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi, se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.

0: La musica di Eros Ramazzotti. Certo, quando ci mettiamo a cantare tra tutte e due, no, perché sì, dovete sapere che io e Davide, quando abbiamo qualche cazzuccina di quelle che cominciamo a
1: facciamo proprio il coro,
0: facciamo il coro, facciamo a gara chi è più stonato dei due, chi vince, chi è più stonato.
1: Io assolutamente, io proprio un gran campana.
0: Tu più campana, più campana.

0: e più campanaccio. Detto questo, se il nostro PC ci fa la cortesia, eccolo qua, perché è il momento dell'almanacco di oggi, giovedì 3 settembre, San Gregorio, il santo del giorno. Che succedeva oggi? È il giorno di Ferdinand Porsche, nasceva il re della Porsche.
1: Però Stoccarda, immagino.
0: Stoccarda 151 anni fa.
1: No, non è vero, nella Repubblica Ceca.
0: Nella Repubblica Ceca, ingegnere. Allora, morto a Stoccarda.
1: Perché di solito non la Porsche, sì, è famosa Stoccarda.
0: Cavallino di Stoccarda, però lui è originario della Repubblica Ceca. Natalia Estrada fa 54 anni.
1: Porca miseria.
0: Te la ricordi, Natalia?
1: Ma ricordo sì.
0: Giulio Cesar per gli sportivi.
1: Portiere dell'Inter, del Triplete.
0: Del Triplete.
1: Del Brasile pure, non solo.
0: Quanti ricordi. Scomparsi come oggi Gaetano Scirea 37 anni fa e Michael Clark Duncan, che vedendo le immagini sicuramente ti viene in mente.
1: Sì.
0: Il ragazzone di colore del film Il Miglio Verde.
1: Sì, quello che alla fine salvava le bambine e invece lo condannano ingiustamente.
0: Esatto. A proposito di almanacco della radio, bisogna fare gli auguri ad una delle nostre super inserzioniste storiche. È il compleanno di Raffaella dei Sapori del Borgo, ristorante di Artena.
1: Auguri, Raffaella.
0: Chissà che festa stasera, Sapori del Borgo.
1: E andiamo, bene,
0: Raffaella. Fate bene, Raffaella, divertiti, fate una super festa e tantissimi auguri da tutti noi di Radio Onda Libera. Torniamo alla musica
1: con Carolina Marquez.

0: Onda Libera.
1: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
2: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura.

0: via Leonardo da Vinci 39.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.

0: servizio.
1: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
2: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Onda Libera.

0: Giulia Grignani, una donna così. E allora Davide, Hula Hoop, il più grande del mondo, è da record. L'impresa, sempre
1: secondo me, guarda, senza saperlo, in Giappone, perché queste cose le fanno i giapponesi.
0: Da 5,40 metri di diametro.
1: Solo loro possono pensare a fare un hop di diametro di 5 metri.
0: 6 metri di diametro, quasi 6 metri sono.
1: No, è difficile, ci vuole forza per girarlo come.
0: Sì, il cerchio gigante ideato per performer giapponesi misura un diametro di 5,40. La prova consiste appunto nel far compiere alla struttura tra tre rotazioni complete attorno al corpo. Alla fine il corpo si spacca poi.
1: Porca miseria. Pesa un.
0: Pesa.
1: Un lop del genere.
0: Dovremmo provarlo, ecco.
1: Sì, è vero.
0: Torniamo alla musica.
1: Con i gazebo.

0: E allora Davide, torniamo in diretta perché dobbiamo parlare di multe e del codice della strada.
1: Piano,
0: ragazzi, oltre che andare piano, aumentano le contravvenzioni, soprattutto se parliamo di mancata assicurazione.
1: Lì sono d'accordo, l'assicurazione è una cosa importante.
0: L'assicurazione, ragazzi, è una cosa fondamentale. Ora la sanzione passa da 866 euro a 1000 euro.
1: Se non è l'assicurazione.
0: Vabbè. Allora io vi dico che se non ce l'avete, andate da Macchi e Salvitti, perché loro sono 20 anni di attività nel campo dell'assicurazione e si contraddistinguono da impegno quotidiano ed attenzione alle esigenze della clientela. Noi dormiamo tutti tranquilli qui di Radio Onda Libera. Siamo assicurati tutti con loro, offriamo una soluzione assicurativa in tutti i rami. Loro la offrono per l'auto, per la casa, per la persona, per l'azienda, per gli infortuni, per la vita. Pensate, sono presenti nel territorio con uffici a Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre alla sede di Palestrina in via Pedemontana 64 e a Valmontone in corso Garibaldi 43. Per i contatti potete andare sul sito forinsurance.it. Io saluto il titolare Alessandro, che fa veramente un lavoro straordinario e quindi

0: Alessà, tra poco mi scade la polizza, te vengo a trovare perché non voglio pagare le multe salate. Io.
1: Giustamente, direi.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro e allora facciamo l'assicurazione, mi raccomando, ricordiamoci. Chi c'è adesso?
1: Giorgia!

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Allora Davide, torniamo in diretta. Lo sai che ti do un po' di programmi della
1: bene,
0: serata?
1: Bene. Stasera un po' di revisione ci sta tutta.
0: Questa sera, beh, anche perché la sera comincia a stare veramente bene. Non è più quel caldo.
1: Non è più quel caldo che
0: Una settimana penso ci sarà proprio quasi la svolta.
1: Non lo diciamo, speriamo, perché un po' di fresco ce lo meritiamo. Quest'anno è stato pesante, eh?
0: Molto lungo, molto lungo. Allora, su Re 1 c'è Torno indietro e Cambio vita, un film commedia, e nel cast c'è anche Raul Boa.
1: Una commediola.
0: Simpatico, una commediola. Il commissario Rex su Re 2.
1: Tramontabile.
0: Tramontabile. Kilimangiaro estate su Re 3 ci fa vedere dei posti
1: meravigliosi. Sì.
0: Dritto e rovescio con Del Debbio su Rete 4, Hotel Costiera, la fiction di Canale 5, su Italia 1, Coppa Italia, Cagliari Verona. Non è che alla fine ci vediamo la partita, noi pallonati.
1: Sai che forse no, uno gira, fa un po' di...
0: Poi
1: no?
0: Ci fermiamo sempre.
1: Poi alla fine.
0: Poi alla fine sempre lì. Per quanto riguarda gli altri film, su Canale Iris c'è Poseidon, è la storia di una nave che incontra una mareggiata e non se la passa, diciamo così, per niente bene. La morte di Favella su 27, la commedia fantasy horror, insomma un film storico anche qui degli anni 90 con Meryl Streep e Bruce Willis, insomma un cast
1: veramente importante.
0: Importante. E poi sulla 5 Tutta colpa di Freud, anche questo molto simpatico.
1: Sì, con Marco Giallini mi pare, no?
0: Bravissima, con Marco Giallini alle prese con tre figlie.
1: Sì, con la foglietta mi pare una delle...
0: Esatto, niente male. Sì. E poi... Eh beh, su Cine 34
1: che ci abbiamo?
0: Ci abbiamo Lino Banfi, dico così, Lino Banfi che va in trasferta a Favignana.
1: Ah, bellissimo.
0: Hai capito benissimo, sì, che parliamo del commissario Logatto. Torniamo alla musica
1: con Francesco Renga.

0: Onda Libera.
1: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione. Posti limitati. Siamo in Vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base,

0: Aria Nails e Solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di

0: tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
2: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
4: Supermercati
5: siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro e caffè Cosè Armonioso Rosso by Kimbo 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Onda Libera.

0: Salvini, tattici nucleari. Allora torniamo in diretta e apriamo la parentesi dello sport. Andiamo veloce perché siamo già in grande ritardo. Vi ricordo che stasera dalle 20 c'è Marcello Pompiglio con i più grandi successi 70-80. Davide, per la Coppa Italia, in campo in questo momento Palermo-Mantova. Palermo avanti già 1-0 e questa sera Cagliari-Verona. Quindi abbiamo detto anche su Italia 1.
1: Cioè, fuori la Lazio, no?
0: Esatto, che ha buttato fuori la Lazio il Mantova. Tra poco un'altra pillola di sport.

0: Gemelli diversi, Davide, l'Eurovolley, che poteva fare l'Italia?
1: Ha vinto ovviamente, grazie a Dio. Bravi, brave veramente queste ragazze.
0: 3-1 alla Svezia, ora la vincente di Polonia e Olanda.
1: Andiamo, batteremo anche loro.
0: Ma sì, chi c'è adesso?
1: Paradiso.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Genazzano, Piazza d'Amico, sabato 5 settembre, ore 21:30. Music Live Show anni 90. Nei 90 io c'ero.
2: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
3: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: spiaggia alla fissa, spiaros lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
1: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
6: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.radiomix.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Fairwax, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
3: Onda Libera.

0: io e te.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Carol G. Davide, il meteo per la giornata di domani, venerdì 4 di settembre, è ancora bello caldo.
1: Mi sa come oggi, questa.
0: Come oggi, 20 gradi di minima, quindi tornano ancora minime importanti, 33 di massima, Ale. Sole, è ancora
1: estate, dai.
0: È ancora estate, godetevela chi è in vacanza, certo. Chi deve lavorare, chi c'è adesso?
1: Articolo 31.

0: La musica di David Guetta. Siamo arrivati al termine, Davide, anche per oggi.
1: Sì.
0: Ricordiamo l'appuntamento
1: a partire dalle 16 domani. Siamo sempre qui e ci salutiamo con Jovanotti.
0: E vi ricordo stasera dalle 20 più grandi successi con Marcello Pompilio. Ciao.
1: Ciao.

0: Onda Libera.
1: Dall'11 al 13 settembre a Rogliate c'è la 44esima Sagra dell'Abbacchio. Venerdì 11 al via l'apertura degli stand gastronomici, musica popolare con i Brigallè e DJ set. Sabato 12, super serata, in concerto Paolo Vallesi. E il Carmen Russo Show dedicato a Raffaella Carrà.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste.
1: Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e DJ Set. Domenica 13, attrazioni musicali con la Street Band Smith e il concerto degli Alla Riversa. Dall'11 al 13 settembre a Rogliate vi aspettiamo con il trenino e le visite guidate per il borgo. Seguiteci sui nostri canali social.
0: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni.

0: Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
6: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
7: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
8: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
9: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
10: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
12: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
13: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: oltre 25 anni, la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda, le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
6: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
8: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidrazione.

0: Repubblica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
5: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
6: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
7: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
8: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre. L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato. Offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenestre Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenestre Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 60.

0: 25 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9 20, weekend 10 14.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
4: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina, Palestrina. 06 95 73 33 0.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Onda Libera.
7: 70-90, 30 anni, solo grandi successi. Con Marcello Pompiglio su Onda Libera.
8: Settembre, high settembre.

0: L'album Azimuth conferma l'abilità e l'espressività stilistica di Alice in qualità di musicista e autrice. Oltre che di cantante, Chanson Egocentric porta la firma di Battiato cantata con lui. Il secondo singolo estratto nell'82, Alice Battiato, praticamente un duetto, venne spesso proposta dal vivo oltre che su disco. Tra le sue canzoni più originali e riuscite, che contribuì a consolidare la sua popolarità a livello europeo. Siamo nell'82, estate.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: direttamente dalla Germania, gruppo quindi tedesco, 92, Snap, Rhythm is a Dancer, pubblicato nel marzo 92 come secondo estratto dal secondo album The Madam's Return. Il brano divenne uno dei tormentoni estivi dell'anno, tanto che alla fine del 92 risultò essere il singolo più venduto in Italia. È stato anche inserito nella compilation del Festival Bar 92. Rhythm is a Dancer, 20 e 9 minuti primi.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

2004 la rivista Rolling Stone ha inserito la canzone nella posizione 308 nella lista dei migliori brani di tutti i tempi. Negli anni la canzone è diventata oggetto di numerose cover. Nel 2017 lo stesso Stewart ha collaborato con DMC nella nuova versione del singolo. Do You Think I'm Sexy rimane per una settimana la

0: dal febbraio 79. Prime posizioni raggiunte nella gran parte del globo. Rod Stewart, siamo a cavallo tra il 78 e il 79.
1: Onda libera.

speranza e degli ideali che si trasmettono da nonno, padre e figlio. Racconta del vero significato che hanno i coltelli, che certamente non vengono intesi come un mezzo per offendere, ma rappresentano le esternazioni, i pensieri. Vecchioni è il bandolero stanco, guerriero delicato, armato di parole fatte di favole, amore, sogni, speranza. Il lanciatore di coltelli sono io, siamo tutti noi, i coltelli sono i pensieri, le nostre forme di espressione. E siamo nel 97.

Can't Call Me Hall, Paul Simon, siamo nell'87. Graceland, l'album in seguito come singolo, racconta di un individuo che apparentemente sta vivendo una crisi di mezza età. Il testo è parzialmente ispirato al viaggio di Simon in Sudafrica e la sua cultura tipica africana. Rilasciato poi nel settembre 86, You Can Call Me Hall è diventato uno dei grandi successi solisti di Paul Simon, raggiungendo il primo posto in 7 paesi. E questa è la storia che risale a circa 40 anni fa. I grandi successi 70-80-90 su Onda Libera in diretta il giovedì sera dalle 20 alle 22. Marcello Pompilio per questi 120 minuti di un bellissimo viaggio nel trentennio che va dal 70 al 90.

0: E siamo nel 78, venditi. L'album porta lo stesso titolo sotto il segno dei pesci. Il singolo ebbe un grande successo, arrivando in prima posizione, pezzo tra i più celebri del cantautore romano e inno generazionale che tenta di fare un bel bilancio sulla sua vita.
1: Mai, non si fermano mai i grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera, Free Radio, Free Music.
0: È appunto un bel successo questo di Venditti, eh? Il titolo fa riferimento al segno zodiacale del cantautore. Come ha ricordato lo stesso Venditti, le persone citate sono suoi amici. Marina se n'è andata, oggi insegna in una scuola. Giovanni è un ingegnere che lavora in una radio. Poi quello era il periodo dell'esplosione delle radio libere. Il sapore, l'odore soprattutto del vinile, il 45 giri sotto il segno dei pesci, Venditti.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: The Pet Shop Boys, The Very Best, 1993, Go West. L'originale The Village People del 79. Il brano poi è stato oggetto appunto di varie cover, questa dei Pet Shop Boys 93, estratto da The Very, facendone un successo mondiale che raggiunse i vertici delle classifiche internazionali. Divenne una sorta di inno durante molte manifestazioni sportive e, come ogni brano di successo, venne più volte fatto appunto oggetto di cover da parte di molti artisti. Sia il brano che il video annesso identificano Go West come uno dei brani più rappresentativi dei Pet Shop Boys e sempre presenti nei live di questo duo.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con

0: E Morandi con Canzoni stonate, una delle canzoni che ha contribuito al rilancio dello stesso Morandi. In questo motivo risulta trasformato, intimo, sensibile. Scritta da Mogol con la musica di Donati. Morandi, l'album del 1982. Il pezzo è Canzoni stonate.
1: Onda libera.

0: Heart, Wind and Fire, siamo nel 79, After the Love is Gone, Columbia Records come terzo singolo estratto da I Am, con 3 milioni di copie vendute. Il disco raggiunse la seconda posizione nella Billboard 100 negli Stati Uniti, mantenne per 2 settimane la prima posizione, appunto, preceduto da My Sharona, altro pezzo storico dei Neck in questo caso. E siamo nel 79 e questa è la storia degli Earth, Wind and Fire.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: proprie del cantante reggiano. La solo iniziale è ispirato a Calling Elvis di Dire Straits. Il testo richiama altri pezzi blues, come per esempio Uchi Uchi Man, ed è imperniato su alcune citazioni dai canti popolari Bella Ciao, Bandiera Rossa, eccetera. Il pezzo è stato pubblicato in tutte le raccolte negli album live successivi. È solitamente sempre eseguito da Zucchero durante i tour, ma come fa a non proporlo al pubblico nei suoi live? Per colpa di chi? Zucchero 1995.
1: Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: proprio sino alla fine, eh? Siamo nell'86, gli Spandau Ballet Through the Barricades, considerata da diversi elementi del gruppo il miglior pezzo che abbiano mai inciso. Fu scritto da Gary Kemp Langan, raggiunse il secondo posto in Italia, dove risultò il nono singolo più venduto dell'86. Il testo parla di una storia tra una ragazza e un ragazzo di religione opposta nell'Irlanda del Nord, martoriata allora dalla guerra civile tra cattolici e protestanti. La storia d'amore è osteggiata dalle famiglie dei due con un finale tragico. Through the Barricades, Spandau Ballet su Onda Libera.
1: Onda Libera.
2: Amour el 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure

0: Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
0: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
0: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale in

0: 7.56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max & Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
11: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
12: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
13: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08026.
14: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
15: Onda Libera.

0: E questo è il decimo singolo per Baglioni, siamo nel 77. È il retro del 45 solo. Quante volte ha come oggetto la vita di un ragazzo che sembra segnata da vari episodi deludenti, il ricordo dei genitori che litigavano, la rottura di un'amicizia da lui voluta per immaturità dell'amico, gli occhiali che odiava da ragazzino, la paura di guardarsi allo specchio, la paura di non essere diventato quello che sognava. Baglioni, quante volte, sempre presente nei suoi live, la versione riedita con una ritmica più particolare, più ricca, in ogni caso nel rispetto dell'inciso originale. Siamo nel 77, l'album è solo.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: l'album Radio Gaga Queen, il singolo si rilevò un successo mondiale per la band, raggiungendo il primo posto in classifica in ben 19 paesi, pensate. I Queen eseguirono Radio Gaga al Sanremo 84. Questo brano riporta la band ai vertici del successo dopo il flop causato da Lost Space, il 33 giri precedente, giudicato troppo diverso dagli altri, ed è il primo singolo dei Queen che va in testa alle classifiche anche qui in Italia. Indimenticabile l'esibizione dei Queen nel luglio 85 Live Aid, quando il pubblico di tutto Wembley Stadium iniziò a battere le mani seguendo il testo cantato da Freddie Mercury. Quello di stasera è l'inciso originale presentato al Sanremo 84, anche se in playback, così imponeva il regolamento, comunque sempre i Queen.
1: Onda libera.

Siamo nel 79, De Gregori, Dalla cosa sarà? Scritta dallo stesso Dalla con la musica di Ron. Radio Onda Libera. E dal 79 al 1990 I'm Brutalist, il primo singolo estratto per Madonna è Vogue. Lanciato nell'aprile 90, vende 6 milioni di copie. Con Vogue Madonna porta in auge un ballo che diventa un vero e proprio fenomeno di costume, il voguing. Questo ballo era allora molto diffuso negli Stati Uniti e consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine americano Vogue, appunto, Madonna.

0: fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, interpretato da Meryl Streep. La canzone nella sua versione remix è inclusa nella terza raccolta dei più grandi successi della cantante Celebration. Questa sera la versione originale per Madonna Vogue.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: è il compositore della musica, il testo della stessa Pausini, Cheupe e Pacciani. La canzone viene anche tradotta in lingua spagnola con il titolo Emergencia de Amor, inserita nell'album Mi Rispuesta, primo singolo in Spagna e in America Latina. Complessivamente l'album ha venduto 4 milioni di copie nel mondo. La mia risposta alla Pausini, siamo nel 98.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Grande Michael, 1982 l'album, poi il singolo pubblicato nell'83, Beat It, da Thriller. Grande, mamma mia. Raggiunse il primo posto nella Billboard americana, ci rimase per 3 settimane, fu il terzo di 7 singoli di seguito estratti da Thriller ad entrare nei primi 10 posti. Un record storico. Nell'84 Beat It vince 2 Grammy Award. La rivista Rolling Stone l'ha inserito al numero 344 della lista delle 500 migliori canzoni di sempre, secondo Rolling Stone Internazionale. Divenne uno dei più venduti di sempre, con oltre 8 milioni di copie a livello mondiale.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai.
2: Non si fermano mai.
1: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free radio, free music.

0: 1983, Mina, devi dirmi di sì, come il singolo precedente, viene inciso in estate, ma pubblicato a novembre per anticipare l'album doppio Mina 25, da cui è estratto. Arrangiata da Pani, il figlio, è stata sigla della trasmissione televisiva 30 anni della nostra storia. Raggiunse l'ottavo posto in classifica tra l'83 e l'84, sarà il 50° tra i più venduti, pezzo molto forte, l'arrangiamento particolare. Mina, devi dirmi di sì.
1: Onda libera.

0: Chumbawamba 97, Tap Dumping, tema della canzone scritto dal gruppo e prodotto da loro insieme a Neil Ferguson. È la resilienza delle persone comuni, la loro capacità di reagire e riprendersi dopo traumi, o gravi difficoltà. Ha raggiunto la seconda posizione nella classifica britannica del 97 e la sesta di quella statunitense, la vetta in Australia, Canada, Irlanda, Italia, oltre ad avere avuto un'immensa popolarità in tutto il mondo. 97 Chumbawamba su Onda Libera.
1: Onda Libera. It's

0: La collina dei ciliegi, 17° singolo per Battisti. Siamo nel 73, la storia di due innamorati declinata però in senso universale, nel verso planando sopra boschi di braccia tese. Alcuni videro un significato politico relativo al saluto romano. Tuttavia, sia Battisti che Mogol non hanno mai manifestato pubblicamente alcuna simpatia politica da nessuna parte e in varie occasioni hanno escluso qualsiasi riferimento ad essa nelle proprie canzoni. Il verso fa pensare piuttosto alla copertina de Il mio canto libero, il precedente album del duo Battisti Mogol. Questa sera, singolo numero 17, La collina dei ciliegi. Siamo nel 73.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

prodotto dagli Chic, Diana Ross, Upside Down, 1980, enorme successo in tutto il mondo, arrivando al primo posto anche in Italia, il singolo estratto dal suo 11° album, semplicemente Diana, 4 settimane al primo posto nella Billboard Disco e Soul negli Stati Uniti, disco d'argento, vendite superiori a 250.000 copie, nona nomination alla carriera ai Grammy Award per migliore interpretazione R&B.

0: dagli Chic.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Zarrillo, e siamo nel 94, 5 giorni, scritta da Zarrillo e Vincenzo Incenzo, ritenuto tra i più rappresentativi della sua discografia. Viene presentato al Festival di Sanremo, 44esima edizione, arrivando al quinto posto in classifica. Inserito nell'album Come uomo tra gli uomini, poi nel 97 la canzone viene tradotta anche in lingua spagnola. 5 giorni, la versione originale, Zarrillo, e siamo nel 94.
1: Onda libera.
0: L'appuntamento col sottoscritto è per giovedì prossimo, come sempre la diretta

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: Onda Libera.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 3

0: Ad Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
0: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
0: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
6: Maxi Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
12: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
13: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
14: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 95

0: 327-8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. Fiba, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
4: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
5: Onda Libera.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.